0: Planet News.
1: Un nuovo studio condotto dall'Università di Düsseldorf mostra che il riscaldamento globale e l'acidificazione degli oceani rendono i denti degli squali più deboli e vulnerabili. Le acque più acide simulate in laboratorio hanno causato crepe, buchi e un deterioramento strutturale nei denti esaminati.
2: E nonostante gli squali possano rigenerare i denti, i costi per farlo in un ambiente ostile aumenterebbero tantissimo. I ricercatori hanno deciso e hanno stabilito che mantenere il pH degli oceani vicino ai livelli attuali è importantissimo proprio per mantenere la sopravvivenza di questa specie di predatori marini, anche piccoli, perché i danni ai denti possono compromettere la capacità di caccia e influire su tutto l'ecosistema.

0: Planet News.
1: Tra i tanti impegni quotidiani dobbiamo trovare del tempo per pensare alla sostenibilità dei nostri uffici, visto l'impatto che hanno sul pianeta. Secondo Circular Ecology, considerando 8 ore quotidiane di lavoro per 5 giorni alla settimana, un impiegato produce più di 6 kg di anidride carbonica al giorno, pari a 33 kg settimanali.
2: Ma un ambiente lavorativo più verde, più green, più sostenibile si può avere sfruttando il più possibile la luce solare, usando il riscaldamento solo se necessario, così come l'aria condizionata, e questo si cerca da sempre, lo sappiamo già, di sprecare meno carta e quindi utilizzare meno carta possibile. Se poi si usano i mezzi pubblici e le bici per andare in ufficio, questo sarebbe davvero il massimo.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un'idea semplice ma rivoluzionaria: trasformare l'olio da cucina usato in biodiesel e al tempo stesso sensibilizzare le nuove generazioni sulla sostenibilità. A Cipro il progetto Tigano Chinisi, il movimento delle padelle, sta cambiando il modo in cui le scuole e le comunità affrontano il tema del riciclo e dell'educazione ambientale. Grazie a Tigano Chinisi, che è un'unità mobile sperimentale, i ragazzi possono osservare da vicino il processo di trasformazione dell'olio esausto in biodiesel e scoprire altre pratiche di economia circolare. Molte aziende donano l'olio esausto alle scuole e gli studenti vengono incoraggiati a sviluppare nuove idee e applicazioni per il riciclo dell'olio e altre pratiche ecologiche. Questo non solo rafforza la loro consapevolezza ambientale, ma stimola anche la creatività e il pensiero critico.

0: Planet News.
1: La gestione dei rifiuti urbani in Italia continua a migliorare, con la raccolta differenziata che ha raggiunto il 66,6% a livello nazionale, in crescita rispetto agli anni precedenti. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente, 10 comuni hanno superato il 70% di raccolta differenziata, evidenziando un impegno crescente verso pratiche di gestione dei rifiuti più sostenibili.
2: Tra le città più virtuose, Reggio Emilia si distingue con una percentuale di raccolta differenziata salita all'83,8%, contribuendo al suo primato nella classifica di vivibilità ambientale urbana stilata da Legambiente nel rapporto Ecosistema Urbano 2024. Al contrario, alcune città mostrano ancora margini di miglioramento. Ad esempio, Foggia è stata indicata come la peggiore città d'Italia per raccolta differenziata, evidenziando la necessità di interventi mirati per colmare il divario con le realtà più avanzate.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Sostenibilità, che non deve essere una parola che richiama soltanto un'idea astratta, anzi è una vera responsabilità reale che passa per un percorso fatto di scelte quotidiane, soprattutto parlando di aziende. E il premio Impresa Ambiente, arrivato all'edizione numero 12, è il più importante riconoscimento italiano per chi innova e tutela persone, risorse e territorio.
2: Domani, venerdì 11 aprile, al Teatro La Fenice di Venezia saranno premiate le imprese, dalle start-up alle realtà industriali, che hanno presentato progetti concreti per lo sviluppo sostenibile tra le 114 candidature arrivate da tutta Italia.

0: Planet News.
1: Piantare sempre di più non serve soltanto a rendere gradevoli gli ambienti e influire sul nostro benessere psicofisico. La scienza ha dimostrato che i benefici creati dalla vegetazione in città, proprio dove buona parte dell'inquinamento viene prodotto, sono tantissimi.
2: Questi servizi ecosistemici vanno dalla mitigazione del microclima e delle isole di calore al miglioramento della qualità dell'aria. La riduzione del ruscellamento delle acque piovane, la creazione di habitat per la fauna selvatica che cerca rifugio nell'ecosistema urbano.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Planet News.
1: Bottiglie di plastica, ma anche pneumatici, bombole del gas, frigoriferi, materassi. E questo è il tremendo campionario di rifiuti che ogni giorno scorre lungo il fiume Tevere, destinato a finire direttamente in mare. Per fermare questo dramma ambientale, la Regione Lazio ha installato nel 3 barriere raccogli plastica. La struttura si chiama Pelican System e si tratta di un qualcosa di integrato, perché intercetta i rifiuti galleggianti che prima raggiungono il mare, combinando barriere fisiche e anche una flotta di imbarcazioni intelligenti dotate di droni e anche di sonde per il monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque.
2: Le barriere sono posizionate strategicamente dove il Tevere forma una lieve ansa, il punto in cui i rifiuti tendono ad accumularsi naturalmente. Le strutture intercettano i detriti e li convogliano verso un punto di raccolta dotato di una grata profonda fino a 1 metro, capace di raccogliere anche i materiali semisommersi. Soltanto nel primo anno di attività, tra l'Anien e il Tevere, sono stati rimossi circa 120.000 kg di rifiuti.

0: Planet News.
1: Avete mai sentito parlare degli alberi dinosauro? Si tratta del Wollemia nobilis, un pino preistorico che si pensava estinto da milioni di anni, finché nel 1994 un escursionista di nome David Noble lo ha riscoperto esplorando i canyon delle Blue Mountains in Australia. Il suo nome scientifico deriva proprio dal nome del suo scopritore. Questa straordinaria rilevazione ha dimostrato che l'antichissimo albero era riuscito a sopravvivere nascosto in questo remoto angolo dell'Australia. Successivamente, per proteggerlo dall'estinzione, sono stati avviati programmi di coltivazione in vivaio, distribuite talee e venduti alberelli in tutto il mondo. Nel 2010 un piccolo esemplare fu acquistato da una coppia di pensionati inglesi che lo piantò nel proprio giardino e oggi offrono l'opportunità ad altri appassionati di giardinaggio di ammirare questo rarissimo albero.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Le scarpe dei portalettere di Poste Italiane diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell'asilo. Grazie alla creatività di alcuni dipendenti è nato il progetto Scarpa Vecchia fa buon gioco, per riciclare le calzature dismesse e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.
2: È stato calcolato che con 5 tonnellate di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione e le prime piastrelle verranno installate negli asili di Roma e Bologna.

0: Planet News.
1: A Kauai, isola hawaiana famosa per il mare splendido e i paesaggi selvaggi, una semplice passeggiata sulla spiaggia può salvare una vita pelosa. Un programma innovativo permette infatti ai turisti di trascorrere una giornata con un cane del rifugio, regalando loro una pausa della routine del canile e in molti casi una nuova famiglia. Il progetto è organizzato dal principale rifugio per animali dell'isola.
2: L'idea è bellissima, ai visitatori, i visitatori si offre questa esperienza, si possono incontrare con lo staff del rifugio, scegliere un cane con cui passare la giornata, ti forniscono tutto il necessario, quindi guinzaglio, acqua, snack, giochi, e l'unica importantissima regola è riportare il cane entro il tardo pomeriggio. Per i cani è una boccata fresca di aria, di socialità e anche insomma un modo di smaltire lo stress e le energie. Per i turisti, oltre a fare vacanza, c'è un aiuto concreto per i pelosetti, come diceva Rosario, per i cuccioli, ed è sempre più frequente che dopo aver passato qualche ora con loro si decida di non lasciarlo più nel rifugio ma di portarlo a casa.

0: Planet News.
1: In 60 anni le Alpi italiane hanno perso oltre 170.000 km quadrati di ghiacciai, pari alla superficie del lago di Como, a causa della crisi climatica. I ghiacciai monitorati da Legambiente mostrano un forte arretramento, riduzione di spessore e comparsa di ghiaccio morto.
2: Anche il permafrost si sta sciogliendo, mettendo a rischio la stabilità dei versanti delle montagne. Pensate che il ghiacciaio del Soldà ha perso 26 metri in un anno. Legambiente ha chiesto interventi urgenti per abbassare gli effetti del cambiamento del clima.

0: Planet News.
1: Il dodo, scomparso nel XVII secolo, potrebbe tornare a popolare Mauritius grazie a un'azienda texana specializzata in de-estinzione. La società ha annunciato di aver coltivato cellule germinali primordiali di piccione, un passo chiave per ricreare l'uccello. Usando polli geneticamente modificati come surrogati e una tecnologia particolare, l'obiettivo è ottenere migliaia di dodo geneticamente diversificati entro 5-7 anni, da reintrodurre in aree sicure dell'isola. Il progetto solleva entusiasmo, ma anche dubbi scientifici ed etici. Alcuni esperti temono che i nuovi dodo siano solo simulazioni e che la de-estinzione distolga l'attenzione dalla crisi ambientale attuale. L'azienda, già impegnata su mammut e lupi feroci, difende invece la sua ricerca come strumento per innovare la conservazione.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Poste Italiane ha installato in provincia di Modena 14 nuove cassette smart 2.0. Oltre a restituire lo splendore del tipico colore fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette di dimensioni più piccole sono tecnologicamente all'avanguardia e dotate di sensori utili per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell'area interessata.
2: I dati saranno regolarmente aggiornati e saranno pure disponibili medie mensili, semestrali ed annuali. Così, dopo la fase sperimentale, il traguardo è installare cassette postali 2.0 su tutto il territorio italiano e arrivare almeno in 650 luoghi.

0: Planet News.
1: La Scozia ha annunciato il sostegno ufficiale ad una legge per vietare definitivamente le corse dei levrieri, ponendo fine quindi ad un'attività ritenuta sempre più crudele legata allo sfruttamento degli animali ma anche al gioco d'azzardo. La proposta ha ricevuto consenso da tutte le parti, da tutti i partiti e l'appoggio del governo che viene rappresentato dal ministro dell'agricoltura.
2: La Scozia si unisce così a paesi come Galles e Nuova Zelanda che hanno già vietato le corse. Attualmente solo 9 paesi nel mondo, tra cui Irlanda, USA e Australia, le permettono ancora. Secondo il gruppo animalista Unbound Greyhound, quasi 4.000 levrieri sono morti nel Regno Unito dal 2017 per questa crudele pratica.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22.

0: Planet News.
1: La Cina sta vincendo una delle battaglie più difficili nell'ambito della tutela ambientale, cioè l'espansione delle foreste di mangrovie. Pechino, infatti, ha aumentato la superficie coperta da questa preziosa pianta costiera e, secondo i dati diffusi dall'ente nazionale cinese che si occupa della supervisione e della gestione delle foreste, praterie e zone umide, la superficie totale delle foreste di mangrovie in Cina ha raggiunto i 30.300 ettari, con un aumento di circa 8.300 ettari rispetto all'inizio del secolo. Un dato che, tradotto in termini pratici, significa più habitat per la fauna, una maggiore protezione delle coste e una spinta alla biodiversità. Negli ultimi 5 anni il paese ha piantato oltre 8.800 ettari di nuove mangrovie e ha riabilitato 8.200 ettari di foreste degradate. Un risultato importante. Il risultato è un ecosistema più resiliente, capace di filtrare l'acqua marina, mitigare gli effetti delle tempeste e garantire una casa sicura a centinaia di specie animali.

0: Planet News.
1: La riforestazione globale è una strategia chiave contro il cambiamento climatico. Nuove mappe basate su dati satellitari hanno identificato 195 milioni di ettari da riforestare con un potenziale assorbimento annuo di 2,2 miliardi di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali dell'Unione Europea. Le aree prioritarie includono Stati Uniti, Canada, Brasile, Colombia ed Europa. Il ripristino delle foreste non solo riduce i gas serra, ma tutela la biodiversità e rafforza le comunità locali senza compromettere agricoltura o fauna. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la soglia di 1,5 gradi in più potrebbe essere superata tra il 2025 e il 2029, rendendo urgente un'azione coordinata. I benefici della riforestazione includono il miglioramento della qualità dell'aria, la stabilità climatica e la resilienza degli ecosistemi. Tuttavia, restano sfide come la gestione degli incendi, la disponibilità di piante e la cooperazione internazionale. Investire ora nella riforestazione può garantire un futuro più sostenibile e sicuro per il pianeta.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La guida Il mare più bello di Legambiente e il Touring Club Italiano premia da 25 anni la qualità delle località costiere insieme ai servizi sostenibili offerti. Quest'anno sono 32 i luoghi premiati con 5 dele, che è il simbolo del mare pulito e della sostenibilità. Al primo posto tra le località marine Domus de Maria in Sardegna, ma in classifica anche Campania, Puglia, Toscana e Liguria.
2: Per i laghi, quello di Molveno, Trentino Alto Adige, si conferma leader. Tra i primi 10 ci sono anche il Lago di Garda e il Lago Maggiore. Aumentano poi le località amiche delle tartarughe marine. Sono 103 i comuni impegnati nella protezione di questi animali, un numero in forte crescita. La Campania è la regione con più comuni amici, seguita da Puglia e Calabria. La guida conferma l'Italia come meta di mare e laghi di alta qualità ambientale, con un impegno crescente verso la sostenibilità e la tutela della natura.
3: Radio

0: Planet News.
1: 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione shock per salvare vite. Un gruppo di attemaili ha fatto irruzione nell'allevamento Reed Glen Farms in Wisconsin, liberando 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Le immagini del Blitz hanno fatto il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sull'uso degli animali nei laboratori e riportando al centro il tema del benessere animale e della necessità di sviluppare metodi alternativi nella ricerca, sempre più al centro dell'attenzione pubblica e scientifica.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: A Kingston, in Giamaica, si riaprono i negoziati internazionali sul regolamento per l'estrazione mineraria dai fondali oceanici. Il WWF lancia un nuovo appello alla prudenza. Scavare negli abissi potrebbe causare danni irreversibili a ecosistemi marini ancora poco conosciuti. Per questo l'organizzazione chiede una moratoria globale sul deep sea mining e rilancia la petizione Difendi gli abissi per proteggere la biodiversità delle profondità oceaniche. Gli scienziati avvertono che questa attività potrebbe alterare habitat vasti quanto interi stati e compromettere equilibri ecologici fondamentali per l'oceano e per il pianeta.

0: Planet News.
1: Gli scimpanzé selvatici consumano quantità sorprendenti di alcol attraverso la frutta fermentata che costituisce gran parte della loro dieta. Uno studio condotto nei parchi nazionali di Kibale, Uganda e anche in Costa d'Avorio ha misurato il contenuto di etanolo nei frutti caduti a terra, stimando che le scimmie assumano circa 14 grammi di alcol puro al giorno, l'equivalente di mezza pinta di birra. I fichi risultano tra i frutti più ricchi di alcol e particolarmente apprezzati. Il fenomeno supporta la teoria della scimmia ubriaca del professor Robert Dudley dell'Università della California, Berkeley, secondo cui l'attrazione umana per l'alcol deriva da un'eredità evolutiva legata al consumo di frutta fermentata, energetica e nutriente. Nonostante l'ingestione notevole, gli scimpanzé non mostrano segni evidenti di ebbrezza, suggerendo un'alta tolleranza. Il consumo di alcol è diffuso anche in altre specie animali.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un'innovativa tecnologia per il riciclo delle plastiche ha recentemente ottenuto importanti risultati, permettendo di trasformare rifiuti plastici difficili da smaltire in nuovi materiali utili per l'edilizia e il design. Questo metodo riduce drasticamente la quantità di plastica che finisce in discarica o negli oceani, contribuendo a combattere l'inquinamento e a promuovere l'economia circolare. Nel contempo cresce l'attenzione verso la riduzione dei rifiuti usa e getta, con sempre più comunità e aziende che adottano soluzioni sostenibili come il packaging biodegradabile e il riuso creativo. Questi cambiamenti favoriscono un consumo più responsabile e rispettoso dell'ambiente, avvicinando società e imprese a un modello di sviluppo più verde e consapevole.

0: Planet News.
1: Una nuova iniziativa globale punta a ripristinare le foreste degradate entro il 2030, con l'obiettivo di assorbire milioni di tonnellate di CO2 e combattere il cambiamento climatico. Progetti di riforestazione sono stati avviati in diverse regioni del mondo, coinvolgendo comunità locali, governi e organizzazioni ambientaliste per piantare alberi autoctoni e proteggere la biodiversità. Questa azione rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e preservare gli ecosistemi naturali. Incentivare l'agroecologia e l'agricoltura rigenerativa permette di creare un equilibrio tra produzione alimentare e tutela ambientale, offrendo benefici duraturi sia per il clima che per le comunità rurali. Questi sforzi integrati sono essenziali per costruire un futuro più verde e resiliente.

0: Planet News.
1: La foca monaca è tornata a nuotare nelle acque del canale d'Otranto tra Puglia e Albania dopo decenni di assenza. Gli avvistamenti sempre più frequenti lungo la costa pugliese fanno ben sperare e non sono frutto del caso. Sono il risultato concreto del progetto Sea Life, un'iniziativa nata per monitorare, proteggere e tutelare questa specie a rischio nei mari italiani.
2: La foca monaca del Mediterraneo è una delle specie più minacciate d'Europa. Solitaria, timida e sempre più rara, aveva abbandonato le coste italiane a causa di inquinamento, pesca intensiva e disturbo umano. Il fatto che stia ricominciando a farsi vedere è un segnale prezioso che racconta di ecosistemi marini in lenta ma possibile ripresa. Un piccolo miracolo del mare che ci ricorda che la natura può tornare se lasciamo spazio.

0: Planet News.
1: La Finlandia, che ha scoperto un importante giacimento geotermico, potrebbe centrare la neutralità carbonica già entro il 2030. Nella città di Vantaa, poco distante dalla capitale Helsinki, è stato realizzato un impianto di riscaldamento geotermico che produce calore in modo rinnovabile e totalmente pulito ed energia che viene immessa e venduta nella rete.
2: L'impianto, che sfrutta il calore proveniente dalle profondità della terra trasformandola in energia, contribuirà notevolmente all'abbassamento delle emissioni di CO2 in favore della sostenibilità ambientale, visto che le emissioni di carbonio sono inferiori del 95% rispetto a quelle generate dai combustibili fossili.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La nacchera di mare ha bisogno del nostro aiuto. Il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, Pinna nobilis, rischia seriamente l'estinzione, con conseguenze nefaste su biodiversità ed equilibrio dei nostri ecosistemi marini. È infatti un eccezionale filtratore, riduce la torbidità dell'acqua e svolge un importante ruolo ecologico, di cui beneficiano molte altre specie. La colpa è di un batterio arrivato dall'Africa e di un protozoo autoctono, che hanno decimato una specie un tempo comune.
2: I ricercatori di questo progetto europeo si stanno impegnando in massa per salvare dall'estinzione proprio le nacchere di mare, come diceva Rosaria, traslocandole nell'area marina di Capio Morton, vicino alla Francia, prelevandoli dalla laguna di Venezia, dove ancora esistono, dove ancora è possibile trovarli. Altri interventi interesseranno invece la zona ligure di Bergeggi.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio guidato dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance apre uno spiraglio di speranza per il salvataggio del rampichino del miele, un uccello simbolo delle Hawaii. Di circa 60 specie originarie, ne restano solo 17 minacciate dalla malaria aviaria trasmessa da zanzare non autoctone che si sono spinte in quota a causa del riscaldamento globale. Particolarmente critiche le condizioni sull'isola di Kauai, dove due specie endemiche, l'Aikiki e la Keke, sono quasi scomparse. I primi sono destinati sono estinti in natura e sopravvivono solo in cattività. Meno di 100 esemplari invece di Akeke resistono in libertà. Lo studio genomico su queste specie, insieme al già estinto Pauli, ha rilevato una discreta diversità genetica, ma anche segnali di consanguineità che riducono fertilità e sopravvivenza. Tuttavia, grazie a queste analisi è possibile migliorare la gestione produttiva e riproduttiva. Se i progetti per controllare le zanzare avranno successo, il recupero della specie potrebbe ancora essere possibile.
2: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il Lago d'Orta rappresenta un importante esempio di ecosostenibilità e rinascita ambientale. Dopo decenni di grave inquinamento causato dagli scarichi industriali della Bemberg, il lago era diventato biologicamente morto. Grazie a interventi scientifici innovativi per riequilibrare l'acidità delle acque, l'ecosistema è stato progressivamente ripristinato. La fauna è tornata e l'ambiente si è rigenerato. Questa esperienza dimostra che sviluppo economico e tutela ambientale devono convivere. Solo attraverso scelte sostenibili e collaborazione tra enti, imprese e comunità è possibile garantire un futuro equilibrato e duraturo.

0: Radio Monte Carlo. Se
1: lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Planet News.
1: La gru siberiana, una delle specie di uccelli più minacciate al mondo, sta vivendo una notevole ripresa grazie agli sforzi concertati di conservazione. Negli ultimi 10 anni la popolazione di queste maestose creature è aumentata di quasi il 100%, passando da meno di 3.500 individui nel 2015 a quasi 7.000 nel 2024.
2: Nonostante i progressi, la gru siberiana rimane classificata come specie in pericolo critico, affrontando minacce come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e le interferenze umane. La rinascita della gru siberiana rappresenta così un faro di speranza nel campo della conservazione della fauna selvatica, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale e dell'impegno comunitario nella protezione delle specie minacciate.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il Mar Mediterraneo purtroppo sta vivendo un riscaldamento preoccupante, con la temperatura media della superficie che ha segnato il picco più alto degli ultimi 10 anni. Le acque intorno alla Sardegna in particolare presentano danni a specie marine protette come i coralli. Meno dell'1% del Mediterraneo è protetto e l'inquinamento da plastica è sempre più grave.
2: Entro il 2100 la temperatura potrebbe aumentare fino a 4,5 gradi. Questo metterebbe a rischio interi ecosistemi marini. Per la Giornata internazionale del Mediterraneo, Greenpeace ha realizzato la linea guida del mare in tasca. Tutto quello che stiamo vivendo richiede azioni urgenti, perché il cambiamento climatico, ormai lo abbiamo capito, minaccia il nostro mare.

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
2: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.

0: alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica. Si chiama Rhinorrhea nicolifera ed è in grado di fare qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. Assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità elevate senza avvelenarsi. Da 100 a 1000 volte più nickel di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. La Rhinorrhea nicolifera sopravvive su terreni considerati ostili e li trasforma assorbendo metalli tossici e aiutando così a depurare il suolo. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: E noi parliamo dei rifiuti di plastica che stanno invadendo anche i luoghi più incontaminati. Andiamo sulle isole Jeju, in Corea del Sud, dove gruppi di volontari lavorano ogni giorno per ripulire le spiagge da tonnellate di detriti portati dalle correnti. Ma c'è un dettaglio agghiacciante: gran parte di questa plastica non proviene dalle attività locali, ma arriva da paesi lontani come Cina, Russia, Egitto, Corea del Nord, e l'impatto della plastica sugli ecosistemi marini è veramente devastante. Ogni volta che vengono raccolte 100 bottiglie, almeno 9 o 10 riportano scritte in lingue straniere, segno che il problema è transnazionale. Questo dimostra che l'inquinamento marino non conosce confini. Ciò che viene gettato in un fiume in Asia può finire in una spiaggia deserta dall'altra parte del mondo. Organizzazioni come il Sea Life Trust stanno lanciando un messaggio chiaro: le operazioni di pulizia non dovrebbero essere un motivo di celebrazione, ma un campanello d'allarme. Se ogni giorno volontari devono raccogliere sacchi pieni di plastica, significa che il nostro modello di consumo è insostenibile.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un arcipelago che si chiude al mondo per manutenzione. Dal 1 al 3 maggio 2025, l'iniziativa Closed for Maintenance trasformerà le isole Faroer in una sorta di laboratorio vivente per la tutela ambientale. Le isole Faroer, con soli 53.000 abitanti e con un numero di pecore doppie rispetto alla popolazione, sanno che il turismo, se mal gestito, può trasformarsi in una lama a doppio taglio. Ecco perché il governo locale ha deciso di chiudere le porte ai turisti per alcuni giorni l'anno, invitando invece volontari di tutto il mondo a partecipare ad una serie di progetti di manutenzione. Chi viene selezionato dovrà rimboccarsi le maniche per costruire sentieri, riparare ponti e piantare alberi, in modo da contribuire attivamente alla preservazione della fragile bellezza del luogo. In cambio riceverà vitto, alloggio e soprattutto l'opportunità di vivere le isole da protagonista, non da spettatore. Per il 2025 solo 80 persone hanno ottenuto il lasciapassare. Radio

0: Planet News.
1: Dopo cannucce, cotton fioche posate, ora anche le salviette umidificate e i palloncini. È il Ministero per la Transizione Ecologica spagnolo che mira a ridurre i rifiuti marini e dice stop allo scarico delle salviettine umidificate nei WC e al rilascio intenzionale di palloncini nell'ambiente. E quanto emerge dalla bozza di un regio decreto secondo cui il governo approverà questa misura in conformità con la direttiva europea del 2019 relativa alla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente. Il governo spagnolo va oltre la direttiva che si limita alle salviette realizzate con materiali sintetici ed estende la norma anche alle salviette realizzate con tessuti naturali destinati all'igiene personale e agli usi domestici. Quelle mediche e igieniche non sono comunque incluse. La bozza insiste sui gravi danni causati dalle salviette che, oltre all'impatto ambientale negativo, influiscono in modo significativo sul funzionamento delle reti di sanificazione e depurazione perché non si disintegrano completamente. Gettandone nel WC intasano gli scarichi e quando finiscono in mare rimangono impigliate nelle reti da pesca, creando matasse giganti e aumentando il rischio di tracimazioni, soprattutto in caso di forti piogge.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nightclub,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Viviamo al chiuso tra casa, ufficio, scuola, palestra, negozi e locali vari. Stando alle stime dell'Accademia Italiana di Biofilia, in Italia ormai il 90% del tempo si trascorre in spazi indoor circa 22 ore al giorno, con conseguenze per salute e umore, ma anche per la produttività e i consumi. Se cambiare registro appare illusorio, qualcosa si può fare, e questo rendendo più green i nostri ambienti di vita.
2: Prevedere spazi verdi ed elementi naturali in case, uffici, scuole, negozi, oltre che nelle nostre città, produrrebbe effetti positivi dal punto di vista economico e sanitario, con risparmi potenziali da 600 milioni di euro all'anno sulla spesa sanitaria. I benefici di piante verdi indoor sono testimoniati dall'analisi di 1000 pubblicazioni.

0: Planet News.
1: Con i suoi prati fioriti, le colline dolci e sinuose, i suoi fiumi che si intrecciano come dei nastri, Vilnius in Lituania è stata nominata capitale verde d'Europa per il 2025 dalla Commissione Europea, succedendo a Valencia in Spagna e ottenendo un contributo di 600.000 euro.
2: La città è riuscita a ridurre le emissioni grazie a vari provvedimenti come l'aumento delle rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture di riscaldamento, oltre ad aver investito nelle aree verdi e nell'economia circolare.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Planet News.
1: Nel villaggio giapponese di Kamikatsu, gli abitanti si distinguono per il loro impegno verso una vita a rifiuti zero. Con una popolazione di circa 1500 persone, il villaggio ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti unico che richiede ai residenti di separare la spazzatura in ben 45 categorie diverse. Questa pratica, seppur complessa, è diventata parte integrante della vita quotidiana, con l'obiettivo finale di riciclare tutto e ridurre al minimo l'uso degli inceneritori. L'iniziativa è nata nel 2003, quando Kamikatsu ha dichiarato la sua ambizione di diventare il primo comune giapponese a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti. La spinta verso questo obiettivo è stata ulteriormente accelerata dopo la chiusura di uno degli inceneritori locali. Da quel momento il villaggio ha trasformato le sue pratiche, spostando l'attenzione verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Ogni famiglia è responsabile della pulizia e del corretto smistamento dei propri rifiuti e, nonostante la complessità del processo, tutti hanno abbracciato questa sfida con dedizione, consapevoli dell'impatto positivo sull'ambiente. Radio.

0: Planet News.
1: Un rapporto sulla qualità dell'aria in Europa posiziona Italia e Polonia tra le indicazioni più preoccupanti, soprattutto per ciò che riguarda le concentrazioni di particolato fine, che è stato registrato nelle ultime stazioni di monitoraggio. Tra le evidenze, le persone superiori a 65 anni come i bambini, e anche i bambini sono in assoluto le più colpite dall'inquinamento atmosferico.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Londra è una delle capitali mondiali più green e per contrastare l'inquinamento una svolta è arrivato con il progetto ULEZ, Ultra Low Emission Zone. Su disposizione del sindaco, nell'area urbana potranno circolare soltanto veicoli elettrici o ibridi, tutti gli altri pagano un pedaggio di circa 15 euro al giorno.
2: Non sono mancate le polemiche, ma i livelli di biossido di azoto sono diminuiti quasi del 30% e le polveri sottili si sono abbassate del più del 30%. Il sindaco ha annunciato che Londra nel 2027 diventerà una città chiusa ai veicoli non elettrici o inquinanti. Altro successo, l'espansione delle zone verdi. Quasi il 50% del territorio londinese è green, tra parchi, giardini e aree naturali.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Nelle acque del mare di Weddell, quella che sembrava un semplice iceberg coperto di neve si è rivelata una piccola isola mai identificata prima. Gli scienziati l'hanno notata perché, a differenza dei blocchi di ghiaccio trasportati dall'acqua, rimaneva immobile nello stesso punto, lunga circa 130 metri e larga 50, con una parte che si alza di 16 metri sopra il mare. L'isola era rimasta nascosta sotto una coltre bianca che la confondeva perfettamente con il paesaggio circostante. Una scoperta che mostra come anche nelle regioni più studiate del pianeta la natura riesca ancora a sorprendere.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il Brasile registra un calo di più del 30% della deforestazione amazzonica rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto che utilizza dati satellitari e intelligenza artificiale per monitorare l'ambiente. È una svolta positiva dopo anni di gravi perdite forestali, soprattutto nelle aree colpite da agricoltura intensiva, incendi e sfruttamento illegale. Sono stati rafforzati controlli e sanzioni, proteggendo territori indigeni e promuovendo la transizione ecologica.
2: Nonostante questo, milioni di ettari restano a rischio. Il risultato rappresenta un segnale di speranza per il clima globale, dato che il Brasile ospita il 60% dell'Amazzonia.

0: Planet News.
1: Sono ormai 3 anni che dopo un richiamo di segnale artificiale le cicogne sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
2: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata sulla torre.

0: queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio internazionale dimostra che la creazione di corridoi naturali tra habitat frammentati aiuta il recupero delle specie in pericolo, favorendo movimenti, riproduzione e diversità genetica. Questo ha portato a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità.

0: Planet News.
1: La Corte d'Appello di Versailles ha annullato l'autorizzazione del diserbante Chileo a base di glifosato, risultando una vittoria per la biodiversità. Il pesticida, ora non più autorizzato, altera le catene alimentari e mette a rischio la biodiversità. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e stabilisce un principio importante. Le lacune nei metodi di valutazione europei non possono giustificare l'uso di sostanze potenzialmente dannose. Un segnale forte che dimostra come la pressione della società civile possa davvero fare la differenza nella tutela dell'ambiente.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il mare, con la sua vastità e bellezza, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti e delicati del nostro pianeta. Purtroppo il futuro è minacciato da azioni irresponsabili e illegali che portano alla distruzione della sua preziosa biodiversità. Il WWF da sempre in prima linea nella lotta contro i crimini di natura e di bracconaggio marino, ma la consapevolezza e l'impegno di ciascuno di noi sono importantissimi per preservare i tesori del mare.
2: Tra le principali minacce alla biodiversità marina, la pesca illegale e il sovrasfruttamento degli stock ittici. Nel Mediterraneo, ad esempio, che ospita una straordinaria varietà di specie marine in uno spazio limitato e molte specie essenziali sono a rischio, come squali e razze. Il fenomeno del bracconaggio marino è un crimine contro la natura che impoverisce gli ecosistemi marini, mette a rischio numerose specie. Pesce spada sottotaglia, datteri, bianchetti, squali e razze, protetti, ricci di mare, sono solo alcune delle specie che finiscono sulle tavole degli italiani e che purtroppo spesso derivano da attività illegali e dannose per l'ambiente marino.

0: Planet News.
1: È stato lanciato un nuovo toolkit dedicato alla conservazione dello squalo angelo, segnando un progresso importante per la protezione delle specie marine. L'iniziativa di Angel Shark Project promuove approcci condivisi e collaborazione tra paesi, ricordando che le specie migratrici non conoscono confini. Questo strumento rappresenta un impulso concreto alla cooperazione internazionale e rafforza il riconoscimento del valore degli habitat oceanici. Un segnale positivo che dà nuova forza agli sforzi globali per la tutela della biodiversità marina.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Basato su intelligenza artificiale e dati satellitari, arriva il progetto di Just on Earth, il primo sistema digitale di monitoraggio ambientale per il controllo e mitigazione del littering marino. Il progetto utilizza intelligenza artificiale e immagini multispettrali per osservare in modo continuo ciò che accade lungo le coste.
2: Il sistema crea un modello digitale dinamico e sempre aggiornato, capace di rilevare quasi in tempo reale la presenza e la dispersione dei rifiuti, l'impatto dell'attività umana e i flussi turistici. Monitora anche gli inquinanti trasportati da fiumi e da correnti marine, fornendo uno strumento utile per prevenire e intervenire con rapidità.

0: Planet News.
1: Dopo quasi 20 anni di attesa, entra in vigore il trattato sull'alto mare. Da gennaio 2026 sarà possibile istituire aree marine protette anche nelle acque internazionali, che coprono oltre il 60% degli oceani. Il trattato prevede valutazioni di impatto ambientale per le attività economiche e promuove una distribuzione più equa delle risorse genetiche marine.
2: Un passo storico per la tutela degli oceani, ma restano sfide aperte, mancano fondi certi, il meccanismo decisionale è complesso e pesano le assenze di Stati Uniti, Russia e Cina. L'Italia, insieme all'Unione Europea, ha sostenuto con forza l'accordo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Shaina Patel ha 14 anni ed è una studentessa americana, ha creato un gel che elimina oltre il 93% delle microplastiche dell'acqua. La sua passione per la scienza e la tutela dell'ambiente l'ha portata a realizzare questa idea geniale che sarebbe l'idrogel. Funziona come una spugna intelligente che intrappola le microplastiche e aiuta a ripulire i mari da una delle minacce più pericolose ed invisibili per tutto l'ecosistema.
2: Grazie a questa invenzione, Shaina è tra i finalisti del concorso che premia i migliori giovani scienziati degli Stati Uniti. Con l'aiuto di una mentore ha trasformato la sua intuizione in un prototipo reale. Dice di voler guidare l'innovazione climatica e aiutare altri giovani a fare la differenza per il nostro pianeta. La sua storia ci insegna che quando la scienza incontra la passione, anche a 14 anni si può cambiare il mondo.

0: Planet News.
1: Uno studio finlandese su oltre 5.500 gemelli ha confermato che la longevità dipende per il 70% da fattori ambientali e solo per il 30% dalla genetica. Fumo, sedentarietà, abuso di alcol aumentano il rischio di morte, mentre essere donna è un fattore protettivo. L'epigenetica spiega come l'ambiente modifichi l'espressione dei geni senza alterare il DNA. Le Blue Zones suggeriscono che clima, dieta e relazioni sociali influiscono sulla longevità, ma i dati vanno interpretati con molta cautela. I test genetici commerciali non sono affidabili per prevedere la durata della vita. Un'innovazione importante portata avanti dall'Università di Roma Tor Vergata è l'apertura del primo laboratorio di medicina proattiva denominato l'Ambulatorio dei Sani. Qui persone in buona salute possono conoscere attraverso l'analisi del DNA i rischi a cui sono esposte e quali modifiche dello stile di vita adottare per prevenire l'insorgenza di malattie croniche.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightclub ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: It's Monte Carlo Nightclub.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Nightclub. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: In Germania è stata sviluppata una nuova tecnologia per la ricarica delle auto elettriche direttamente dai marciapiedi, grazie a un sistema chiamato Curb Charging. Dopo oltre un anno di test a Colonia, i risultati sono stati molto positivi, più di 2.800 ricariche effettuate, con una disponibilità del servizio superiore al 99%.
2: La curiosità è che il sistema è integrato nei cordoli del marciapiede, basta infatti aprire un piccolo sportello e collegare il cavo dell'auto. È discreto, dicono, sicuro, resistente alle intemperie, non ostacola i pedoni e ha un impatto estetico minimo. Risulta quindi anche più semplice e veloce da installare rispetto alle classiche colonnine.
1: Tra i pochi svantaggi ci sono la scarsa visibilità e il rischio che si sporchi, ma si tratta per fortuna di problemi gestibili.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha approvato l'ampliamento della riserva della biosfera delle Galapagos, includendo la riserva marina Hermandad. L'area protetta cresce di 6 milioni di ettari, un riconoscimento che rafforza la leadership dell'Ecuador nella conservazione marina e nella lotta ai cambiamenti climatici. L'espansione migliora la connettività con il corridoio marino del Pacifico tropicale orientale, aprendo la strada alla prima riserva transfrontaliera oceanica.
2: È in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile su clima, vita sott'acqua e biodiversità. Le Galapagos, dichiarate patrimonio dell'umanità nel 1978, sono un museo vivente dell'evoluzione. Ospitano un'alta percentuale di specie endemiche. Il provvedimento conferma l'impegno dell'Ecuador per una gestione che unisce tutela ambientale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Le orche sono note per la loro intelligenza e capacità di apprendimento, ma uno studio ha rivelato un aspetto ancora più sorprendente: la loro abilità di imitare la voce umana. Wiki, un'orca addestrata in un acquario francese, ha dimostrato di poter riprodurre parole come ciao, bye bye e persino il nome Amy. Questa scoperta ha lasciato stupiti gli scienziati, che non si aspettavano una tale flessibilità vocale. Secondo Joseph Cole, professore all'Università di St. Andrews in Scozia, la capacità di Wiki potrebbe spiegare la presenza di dialetti differenti fra branchi di orche in natura. Infatti, i cetacei selvatici comunicano attraverso suoni distinti a seconda del gruppo di appartenenza, e questa diversità potrebbe derivare proprio da un processo di apprendimento e imitazione fra individui. Ciò dimostrerebbe che le orche non solo apprendono nuovi suoni, ma li trasmettono ad altri membri della loro comunità.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba compie un passo storico diventando la prima fra le isole italiane a dotarsi di una comunità energetica rinnovabile. Il progetto, frutto della collaborazione fra associazioni di categoria locali, la Camera di Commercio e l'Università di Pisa, punta a ridurre le emissioni di gas serra e a rendere l'isola sempre più indipendente dal punto di vista energetico. Entro il 2026 si prevede l'installazione di circa 100 impianti per una produzione complessiva stimata di 2.500 MWh, di cui il 50% sarà condiviso all'interno della comunità. Fra i principali attori coinvolti spiccano aziende turistiche che, grazie alla stagionalità delle loro attività, possono contribuire in modo significativo alla produzione di energia pulita per l'intera isola, soprattutto nei mesi invernali.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. No, e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: E una volta a contatto con il terreno lo arricchisce di nutrienti. Non è fantascienza, ma realtà. Alcuni ricercatori, in collaborazione con l'Università di Tokyo, hanno sviluppato una plastica completamente biodegradabile e atossica, destinata a cambiare le regole del gioco.
1: È fatta con ingredienti naturali come zuccheri e aminoacidi, non è solo sicura per l'ambiente, ma addirittura benefica. Se dispersa in mare, si dissolve nel giro di poche ore senza lasciare tracce nocive. E una volta finita nel terreno, si decompone in pochi giorni, rilasciando fosforo e azoto, due elementi fondamentali per la salute del suolo. È una scoperta che, se prodotta su larga scala, potrebbe cambiare il nostro rapporto con uno dei materiali più diffusi e dannosi del mondo moderno.

0: Planet News.
1: Un giorno le finestre dei grattacieli non saranno solo elementi architettonici, ma vere e proprie centrali energetiche in grado di generare elettricità pulita. Questo futuro è più vicino grazie a OPV, la più grande finestra fotovoltaica organica trasparente al mondo, creata da un'azienda californiana. Un pannello in grado di produrre energia direttamente dalla luce solare.
2: Un edificio dotato di finestre OPV può soddisfare il 20-25% in più del proprio fabbisogno energetico. In più, assorbendo anche luce infrarossa, contribuisce a riscaldare gli ambienti e abbattere i costi di climatizzazione.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La questione dei rifiuti sulla Luna è da affrontare e al più presto. Non è certa la NASA che, per farsi trovare preparata negli scorsi mesi, ha deciso di risolvere questo problema in collaborazione con l'Università dell'Alabama, con cui vuole assicurarsi che nulla vada sprecato o peggio gettato nell'ambiente. È per questo che ha lanciato la Luna Recycle Challenge, che è una gara, insomma, con un premio di 3 milioni di dollari per la progettazione e lo sviluppo di sistemi di riciclaggio dei rifiuti nello spazio. L'idea è anche quella di non ripetere gli errori del passato, perché negli anni d'oro dell'esplorazione lunare non si faceva ancora molto caso all'ambiente e quando veniva il momento di conferire i rifiuti lì si lasciava un po' dove capitava. È stato calcolato che il programma Apollo ha abbandonato sul suolo lunare ben 96 sacchetti di immondizia prodotti dagli astronauti durante le visite sul satellite. Con una base lunare come quella che si progetta per i prossimi decenni, il quantitativo di rifiuti è destinato ad essere anche maggiore e, visto che riportarli sulla Terra costerebbe molto denaro e carburante, la soluzione migliore è riciclarli direttamente in sito. Radio

0: Planet News.
1: Il Comune di Arezzo prosegue il suo impegno per la sostenibilità e l'ambiente con il progetto Natura e Biodiversità, parte dell'iniziativa europea che promuove città più verdi, pulite e vivibili. Il progetto prevede una mappatura del verde, il monitoraggio della biodiversità e l'individuazione di indicatori ambientali come la percentuale di verde, le aree protette, il numero di specie di uccelli nelle aree urbanizzate, la diversità delle farfalle e lo stato della vegetazione.
2: Proprio le farfalle verranno monitorate attraverso dei percorsi di rilevamento in 4 aree urbane. Il controllo delle formiche si svolge in una collaborazione con l'Università di Parma e il Muse e prevederà anche delle attività didattiche sul campo. Così come, grazie al canto degli uccelli, sarà questo il modo in cui verranno rilevati.

0: Is Planet News.
1: Le api ricoprono un ruolo fondamentale per la produzione alimentare e per l'ambiente. Sono aiutati anche da altri insetti come bombi o farfalle. Un terzo del nostro cibo dipende dall'impollinazione degli insetti. Le colture più nutrienti e amate nella nostra dieta, soprattutto frutta e verdura, registrano un drastico calo numerico degli insetti impollinatori.
2: Le api sono in declino, minacciate da pesticidi, perdita di habitat, monoculture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Alcuni pesticidi poi sono un rischio diretto per gli impollinatori. Eliminare le sostanze chimiche più pericolose per le api è il primo e più efficace passo da adottare per difenderli.

0: Planet News.
1: Un team di scienziati di Singapore ha progettato mattonelle di funghi che imitano la pelle di elefante per raffreddare gli edifici senza consumare energia. Grazie alla loro consistenza irregolare e rugosa, che mima la capacità del mammifero di regolare il calore della sua pelle, potrebbero essere una valida alternativa ecocompatibile.
2: Per creare queste piastrelle i ricercatori sono partiti dal fatto che il micelio, ossia la rete di radici dei funghi, ha una proprietà isolante già comprovata ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai materiali isolanti convenzionali per l'edilizia. Per conferire loro una consistenza rugosa e irregolare, hanno poi messo a punto uno stampo ispirandosi alla pelle degli elefanti, animali che non hanno ghiandole sudoripare, ma che fanno affidamento alla loro pelle molto rugosa per regolare la temperatura corporea.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Buone notizie dal Mar Ligure. La tartaruga Thalassa, una caretta adulta, è tornata in mare dopo 2 mesi di cure all'acquario di Genova, dove era arrivata con una polmonite. Il rilascio è avvenuto grazie alla Guardia Costiera, all'Università di Pisa e alla Fondazione CIMA.
2: Thalassa è anche la prima tartaruga del centro ad essere rilasciata con un tag satellitare. Seguirà i suoi spostamenti e ci aiuterà a conoscere meglio il suo mondo. A salutarla anche i bambini della scuola primaria Convitto Colombo. E ricordate, se vedete una tartaruga in difficoltà, niente interventi fai da te. Chiamate l'1530 oppure l'112.

0: Planet News.
1: Capri è pronta a diventare area marina protetta. Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge, un passaggio decisivo per la tutela di uno dei tratti di mare più celebri e fragili del Mediterraneo. Il testo proseguirà ora il suo iter alla Camera, prima dell'istruttoria tecnica del Ministero dell'Ambiente. Con questo riconoscimento, Capri diventa la settima area marina protetta della Campania, affiancandosi a realtà come la Gaiola e Punta Campanella, un traguardo che valorizza fondali straordinari, biodiversità marine e un patrimonio naturale da tempo sotto pressione per l'overtourism. L'Italia, già pioniera nel Mediterraneo per la protezione del mare, rafforza così il proprio impegno in linea con gli obiettivi europei al 2030. Il messaggio è chiaro: Capri non è solo una meta turistica iconica, ma un ecosistema prezioso da difendere e preservare per il futuro.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Legambiente ha lanciato da Roma la campagna Che caldo che fa per il problema della cooling poverty, la difficoltà, soprattutto nelle periferie urbane, di affrontare le sempre più frequenti ondate di calore a causa della mancanza di ombra, di verde pubblico, di servizi e di infrastrutture adeguate. La campagna parte in un'estate già segnata da temperature record. Solo tra fine maggio e giugno 2025 in Italia sono stati emessi 23 bollettini di allerta massima per caldo eccessivo in 10 grandi città. Nel mirino i quartieri più popolari e densamente abitati, dove il caldo diventa insostenibile e pericoloso per la salute, specie per le fasce più fragili della popolazione.
2: Legambiente Roma ha effettuato monitoraggi nei quartieri Garbatella e Don Bosco, rilevando temperature ambientali molto elevate, fino a 38, quasi 38 gradi, con picchi al suolo addirittura di quasi 70 nelle aree esposte al sole. Quindi attraverso questa campagna, che toccherà anche Napoli, Milano, Bologna e Palermo, Legambiente chiede alle istituzioni di agire subito per rendere le città più vivibili.

0: Planet News.
1: Strade scolastiche sicure, meno auto, più bici e aria pulita. Dovrebbe essere questo il minimo per ogni bambino. Eppure, secondo il nuovo report di Clean Cities, l'Italia arranca. Questa nuova classifica, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento le politiche di 36 città europee, vede primeggiare Parigi, che con una politica lungimirante e investimenti mirati è davanti anche a città come Amsterdam, seconda, e Anversa, terza. La capitale francese ha conquistato il primo posto grazie a una combinazione virtuosa di fattori: una rete di piste ciclabili protette in rapida espansione, limiti di velocità urbana drasticamente ridotti e la creazione di numerose zone a traffico limitato o addirittura assente in prossimità degli istituti scolastici. Un approccio che riconosce l'importanza di infrastrutture sicure e di un ambiente urbano pacificato per favorire la mobilità attiva dei bambini a piedi o in bicicletta.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraverso l'Appennino tosco-emiliano, ha raggiunto un traguardo storico. È il primo cammino al mondo ad ottenere la certificazione internazionale GSTC. La certificazione rappresenta un riconoscimento di eccellenza nel turismo sostenibile.
2: La Via degli Dei non è solo un cammino, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura, la natura. Ogni passo è un'opportunità per scoprire borghi antichi, paesaggi mozzafiato e sapori autentici. Con questa certificazione, camminare lungo questo percorso significa contribuire a un futuro sostenibile per il territorio e per chi lo abita.

0: Planet News.
1: Tra le brughiere che hanno ispirato cime tempestose e i sentieri collinari attraversati idealmente da Jane Eyre, nasce oggi una delle riserve naturali più vaste e significative dell'Inghilterra. Il governo britannico ha infatti annunciato la creazione del Bradford Pennine Getaway, una nuova riserva naturale nazionale che si estende per 1274 ettari nel cuore del West Yorkshire. Un progetto imponente che connette, come un corridoio ecologico, 8 aree verdi, tra cui spiccano i paesaggi di Penistone Hill, appena fuori Haworth, il villaggio dove visse la famiglia Bronte. Ma non si tratta solo di un omaggio alla memoria letteraria. Il vero cuore dell'iniziativa è la tutela della biodiversità e la promozione del benessere collettivo grazie al contatto con la natura. La decisione risponde infatti a un obiettivo preciso: aumentare l'accesso agli spazi verdi per le popolazioni urbane, proteggere habitat vulnerabili e contribuire al ripristino ecologico su scala nazionale.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22

0: Planet News.
1: L'inquinamento al coperto è spesso sottovalutato, ma influisce direttamente sulla qualità della vita, soprattutto nelle scuole. Alla primario Leonardo

0: Da Vinci di Milano, oltre un centinaio di genitori si sono rimboccati le maniche per ridipingere le 36 aule con una vernice speciale in grado di purificare l'aria, eliminare le muffe e batteri e migliorare la vivibilità degli spazi.
1: L'iniziativa, chiamata Il Bosco Invisibile, è promossa dall'Associazione dei Genitori Amici della Leonardo. Ha già portato a termine interventi simili in altre 14 scuole.

0: Planet News.
1: I rifiuti spiaggiati non diminuiscono, anzi, a dirlo è il leader di un'indagine, Beach Litter, che è stata pubblicata da Lega Ambiente e che in questi mesi ha campionato 63 spiagge in 13 regioni, un'area di circa 200.000 metri quadri. I rifiuti raccolti sono stati ben 56.168, una media di 892 rifiuti ogni 100 metri.
2: Diminuiscono così rispetto al 2024 le spiagge molto pulite, che passano dal 42 al 27%, e le spiagge pulite dal 24 al 14%. La plastica resta purtroppo il rifiuto principale, rappresenta il 77,9% degli oggetti rinvenuti. Seguono gli oggetti in vetro, ceramica, la carta, il cartone, metalli e legno. Continuano a spopolare purtroppo anche i mozziconi di sigaretta, una media di 7 ogni 10 metri lineari di spiaggia. E non mancano cotton fioc, salviette umide, pezzi di polistirolo, materiale da costruzione, reti e attrezzi da pesca e acquacultura.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
4: Es una cosa.

0: Planet News.
1: La crescita delle energie rinnovabili è inarrestabile, come dimostrano due esempi significativi, la Francia e la Cina. Nel 2024 la Francia ha raggiunto il 33,9% di energia da fonti rinnovabili grazie a un aumento del solare e dell'idroelettrico. Nonostante un mix energetico ancora dominato dal nucleare, la popolazione francese supporta fortemente la transizione verso le rinnovabili.
2: A livello globale la Cina ha ridotto le proprie emissioni di gas serra grazie all'espansione delle energie rinnovabili, mostrando che anche paesi ad alta intensità di carbonio possono fare progressi. Il futuro delle rinnovabili appare promettente con nuove tecnologie come l'eolico flottante in fase di sviluppo. Nonostante le difficoltà, la crescente accettazione pubblica e l'efficienza crescente delle tecnologie indicano che la transizione energetica globale sta accelerando.

0: Planet News.
1: Una buona notizia per l'ambiente e per l'Unione Europea. I progressi sono tanti, ma ci sono sfide ancora aperte da vincere. Ma continuando ad attuare in pieno i piani nazionali e le politiche comunitarie, l'Unione Europea è sulla buona strada per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 54% per il 2030. È solo un punto in meno del target di riduzione del 55% dai livelli del 1990 previsto dalla legge dell'Unione Europea sul clima.
2: Il dato arriva dalla commissione che studia e poi rilascia le tabelle con tutti i numeri, con tutti i dati su come i paesi facciano il loro su energia e clima. Piccola considerazione positiva: al 2023 le emissioni di gas serra dell'Unione Europea sono calate del 37%.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Circa un terzo del cibo viene perso o sprecato e questa percentuale sale al 50% nel caso dell'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Tuttavia, capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi o addirittura già sugli scaffali dei supermercati.
2: Una startup torinese ha sviluppato così P-Fresh, una tecnologia all'avanguardia, un piccolo bollino biodegradabile della dimensione di una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura dove rilascia sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. P-Fresh assicura una maggiore durata della freschezza di prodotti come agrumi, uva, ciliegie, fragole e prodotti di bosco, riducendo la necessità di trattamenti chimici dannosi per l'uomo.

0: Planet News.
1: Una città danese ha lanciato un progetto innovativo per ridurre l'uso delle tazze di caffè monouso. Il sistema offre ai cittadini un incentivo economico per restituire le tazze utilizzate tramite macchine automatiche posizionate nelle principali strade della città. Il progetto è nato dall'analisi dei rifiuti di Aarhus, che ha rivelato che il 45% dei rifiuti cittadini proveniva da imballaggi da sport. Inizialmente l'iniziativa ha coinvolto 45 caffetterie, offrendo ai clienti la possibilità di restituire le tazze in cambio di un rimborso di 5 corone danesi, che sarebbero 70 centesimi di euro. In un anno Aarhus ha raccolto oltre 735.000 tazze. Questo successo ha permesso di risparmiare circa 14 tonnellate di plastica, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rifiuti.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Amici, attenti a meditare con l'incenso, perché si può distruggere l'ambiente. A inizio gennaio il Parco Nazionale del Virunga, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, ha celebrato un evento straordinario: la nascita di due gorilla di montagna gemelli. I piccoli maschi e la madre Mafuko, di 22 anni, sono in buone condizioni. Si tratta di un evento rarissimo, poiché i parti gemellari rappresentano solo l'1% dei casi in questa specie, che solitamente partorisce un solo cucciolo ogni 4 anni. Questa nascita porta la famiglia Bajeni, uno dei gruppi più importanti dei Virunga, a 59 individui, con contributo vitale per una specie ancora minacciata. Nonostante le sfide del territorio, segnato da bracconaggio e conflitti, questo lieto evento simboleggia la resilienza della natura. I primi mesi saranno critici per la sopravvivenza dei piccoli, ora costantemente monitorati dai ranger del parco.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Oceano Pacifico, uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, si prepara a lanciare un messaggio forte al mondo. È Tuvalu, minacciato dall'innalzamento del livello del mare, che ospiterà un incontro speciale tra leader internazionali in vista della COP31, il prossimo grande vertice globale sul clima. Tuvalu è da anni in prima linea. Qui la crisi climatica è già una realtà quotidiana e da questo territorio fragile partirà un appello urgente per accelerare le azioni globali.
2: Il traguardo è chiaro: arrivare alla COP31 con impegni più concreti per ridurre le emissioni. Tuvalu deve fare i conti con l'avanzamento del mare che minaccia la sopravvivenza dell'arcipelago, e far arrivare qui i leader mondiali significa obbligarli a guardare da vicino cosa c'è in gioco.

0: Planet News.
1: Nel Golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica, con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi, per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività.

0: Planet News.
1: Il Vaticano ha aperto Borgo Laudato Si, un centro educativo e agricolo ispirato all'enciclica ecologica di Papa Francesco. Situato nella tenuta papale di Castel Gandolfo, il progetto unisce agricoltura sostenibile e formazione professionale, con corsi su giardinaggio ecologico, vinificazione biologica e raccolta delle olive, oltre a programmi didattici per bambini e adulti. Papa Leone XIV ha inaugurato il centro celebrando una liturgia e visitando giardini, vigneti e fattoria già attivi dal 2022. Cuore del progetto è una grande serra curvilinea che richiama il colonnato di San Pietro e ospita spazi didattici e conviviali. Borgo Laudato Si vuole tradurre in pratica la visione di San Francesco, offrendo esperienze di turismo formativo e percorsi di apprendimento sull'agricoltura rigenerativa.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Uganda c'è un'organizzazione che dal 2022 trasforma plastica e disoccupazione in opportunità. Utilizza 18.000 bottiglie riciclate per costruire ogni abitazione, creando ecobricks resistenti e isolanti, ma soprattutto forma donne e giovani su riciclo e gestione dei rifiuti, offrendo lavoro dignitoso. Tutti infatti partecipano attivamente raccogliendo e compattando le bottiglie usate per costruire case e spazi comunitari come l'Empower Room, dove si producono beni riutilizzabili per migliorare l'igiene femminile.
2: Oltre 230 persone hanno già trovato impiego diretto. Ad oggi sono state realizzate 40 strutture in diversi paesi africani con una produzione mensile di 20.000 ecobricks, un progetto che migliora l'ambiente, previene l'inquinamento da plastica e garantisce sicurezza abitativa, dimostrando che un problema ambientale può diventare motore di cambiamento sociale ed economico.

0: Planet News.
1: L'addio alle code e ai caselli autostradali non porta con sé solamente un beneficio in termini di tempo per gli automobilisti. Secondo un nuovo studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, l'adozione del sistema del telepedaggio nel corso del 2024 ha consentito di evitare l'immissione in atmosfera di 71.000 tonnellate di CO2, segnando un incremento rispetto alle 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022. La ricerca ha analizzato l'intero network autostradale italiano, calcolando la diminuzione di agenti inquinanti resa possibile dall'eliminazione delle fasi di stop and go necessarie per il ritiro del biglietto e il pagamento manuale del pedaggio. L'eliminazione delle accelerazioni e decelerazioni legate alle operazioni di pagamento ha inoltre un impatto diretto sui consumi. Sebbene il consumo in fase di frenata sia considerato trascurabile, l'accelerazione per riprendere la marcia dopo la sosta al casello comporta un dispendio di carburante stimato tra i 5 e i 10 millilitri per un veicolo di classe A. Considerando il costo medio del carburante, lo studio stima un risparmio economico complessivo superiore agli 8 milioni di euro nel 2024.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: A primavera sul Monte Moregallo in provincia di Lecco va in scena un evento fondamentale per l'ecosistema locale, la migrazione dei rospi comuni verso il lago di Como per deporre le uova. Il loro è un viaggio pericoloso attraverso la strada provinciale 583 che collega Lecco a Bellagio, costantemente trafficata e responsabile della morte di centinaia di esemplari ogni anno. Per questo Legambiente Lecco ha dato il via alla campagna 2025 per la salvaguardia di questi anfibi.
2: La missione è impedire che i rospi vengano travolti dalle auto, questo grazie a dei volontari che scendono in strada per assistere e guidare gli animali verso il lago in totale sicurezza, così come i ragazzi stessi sono dotati di tutti i dispositivi che servono, quindi già giubbino catarifrangenti, guanti in lattice, torcia. I 15 volontari li accompagnano fino al lago.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Nairobi, una giovane attivista, Trupena Mutoni, di 21 anni, ha abbracciato un albero per 48 ore consecutive, superando di oltre 24 ore il precedente record mondiale. Per prepararsi alla sua impresa, la ragazza ha affrontato mesi di allenamento fisico e mentale, adattando il proprio corpo a resistere senza cibo, sonno e pause prolungate. Per 48 ore ha lottato contro la fatica, il caldo torrido del giorno e l'invasione di insetti durante la notte, senza mai lasciare l'albero.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere i rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.

0: Planet News.
1: Partiamo dal fatto che ogni anno circa 100 milioni di tonnellate di plastica vengono disperse in natura con conseguenze devastanti sulla fauna e sulla nostra salute. Tra i progetti che cercano di arginare il problema c'è The Custodians Plastic Race, un'iniziativa promossa da Biodesign Foundation che in Italia mette insieme le competenze e le forze schierate sul campo di Marina Militare, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Protezione Civile. Dal 2021 sono stati già raccolti oltre 800.000 kg di plastica. L'obiettivo è trovare un equilibrio capace di far convivere uomo, tecnologia e natura. Per rendere tutti i cittadini partecipi attivamente alla sopravvivenza del pianeta, Biodesign Foundation ha anche sviluppato un'app che si chiama The Custodians App, un'applicazione con cui è possibile segnalare tutti i luoghi che presentano una sfida ecologica.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: Se il traffico vi fa sentire irritati o aggressivi, non siete i soli. Una nuova ricerca ha rivelato che gli uccelli delle Galapagos in Ecuador soffrono di rabbia stradale, indotta dall'uomo così tanto che stanno cambiando il loro comportamento. Secondo i dati di questa ricerca austriaca, più questi uccelli vivono in prossimità delle strade trafficate, più sono nervosi e aggressivi.
3: Inoltre, questi volatili, abituati al rumore del traffico, cantano più a lungo e a volume più alto, probabilmente nel tentativo di sovrastare le auto. Insomma, questi uccelli odiano il traffico quanto quasi lo odiamo noi, e il loro modo di adattarsi consiste proprio nell'arrabbiarsi.

0: Planet News.
1: Un team di un'università cinese ha sviluppato piante grasse luminescenti capaci di ricaricarsi con la luce solare o a LED e brillare fino a 2 ore in diversi colori. Il risultato è stato ottenuto grazie all'iniezione di nanoparticelle fosforescenti di fosforo a luminescenza persistente che si distribuiscono efficacemente nei canali delle foglie delle succulente, rendendole particolarmente adatte.
2: Lo studio immagina scenari futuristici con alberi luminescenti che sostituiscono i lampioni o pareti vegetali capaci di illuminare ambienti. Nei test, i ricercatori hanno creato una parete luminosa con 56 succulente in grado di fornire luce sufficiente persino per leggere. Il sistema è anche economico. La preparazione di ogni pianta richiede circa 10 minuti e costa poco più di 1 euro.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Rimini sta rivoluzionando il suo rapporto con il mare grazie al progetto Parco del Mare, che trasformerà i 16 chilometri di lungomare in un'oasi verdi, pedonabile e ciclabile. E ha già ricevuto e riconvertito 10 chilometri di piste, sostituendo traffico e parcheggi con passeggiate in legno, dune di sabbia, vegetazione autoctona, aree sportive e zone relax. Il progetto si articola in tre fasce: una passeggiata fronte mare, una zona centrale verde e una ciclo pedonale lato città. La rivoluzione include anche mobilità sostenibile con 130 km di piste ciclabili, sharing di bici, monopattini e auto elettriche, divieto di fumo in spiaggia e riduzione della plastica monouso. L'iniziativa migliora la qualità della vita e rende Rimini un modello europeo di rigenerazione urbana e turismo sostenibile.

0: Planet News.
1: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi CESTO, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
2: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione prevista per una durata di 6 mesi si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo è proprio ridurre i passaggi inutili degli operatori, garantendo allo stesso tempo un controllo costante sullo stato di ogni contenitore.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte,
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Planet News.
1: Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
2: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, riconoscere cani e gatti come parte integrante del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se ha 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio. Radio.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che, alimentato a bassa tensione, emette raggi infrarossi. Questi riscaldano direttamente superfici e persone, garantendo calore uniforme immediato senza dispersioni. Applicata di solito al soffitto, è ignifuga, impermeabile, sicura, con una temperatura che oscilla tra i 40 e i 50 gradi.
2: I vantaggi sono notevoli: aria più salubre, assenza di fumi, meno manutenzione e risparmio energetico fino al 76% rispetto ai sistemi elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media. Ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
2: It's Monte Carlo Nights Club.
1: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì.
1: Dalle 22.
2: On Radio Monte Carlo.
3: Yeah, nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

0: Planet News. Ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
2: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dalla ricerca italiana arriva una tecnologia che consente di rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino, un dispositivo capace di catturare microplastiche, oli e rifiuti galleggianti direttamente nei mari e nei porti.
2: Si tratta di un cestino modulare filtrante che agisce sulla superficie dell'acqua, una lastra in poliuretano espanso che trattiene plastiche e fibre fino a 2 mm, mentre una spugna assorbe oli e idrocarburi. Oltre a ripulire l'ambiente, il sistema permette di analizzare i materiali raccolti e promuove un approccio integrato di educazione e restauro ecologico. Un esempio concreto di innovazione al servizio del mare.

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.